0: Music History.
1: Eccoci qua, amici belli, pronti, prontissimi a proseguire questa notte d'inizio agosto, questo weekend, domenica 2 di agosto, insieme a me Daniele Greco fino alle 5, poi arriverà Lorenzo Palma, Rhythmic History Extended Version.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

vamos, entriamo pieno in questa notte, la notte che separa il sabato dalla domenica, anche se siamo al 2 di agosto, domenica 2 di agosto. Io sono Dani Greco e questa è Talk to You.

0: Music History.
1: This is the rhythm of the night, così cantava una giovanissima Corona in quel 1993, che poi è l'anno in cui torniamo per rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo. Quindi alziamo il volume e apriamo il cuore.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E stiamo qui pronti anche a sentire una hit nuova, quella di Kygo, Take Me Back, con la quale ci salutiamo. Sì, perché sta arrivando Lorenzo Palma, è già bello carico, lo sento, lo percepisco, e tra poco inizia la nostra domenica mattina.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Giada, insomma, ci incontriamo per fare inizialmente un piccolo viaggio con la dance degli anni 90, degli anni 2000 e poi per andare alla scoperta di quelle che sono le possibilità in questo primo weekend di agosto. Sono Lorenzo Palma, c'è Rhythmic History Extended Version e oggi cominciamo con il 1994.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Scappa da

0: Bello, perché negli anni 90 ci si interrogava verso la fine degli anni 80, inizio anni 90, che dico cosa resterà degli anni 80, e adesso abbiamo tutta la serie di idee di quello che è rimasto sicuramente in eredità alla musica e le versioni riviste di pezzi storici proprio come quella di Raff. Intanto proprio con il 65 subito Lady Violet.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: In arrivo anche King Africa, quelli di Salta, la versione ovviamente del 2000, Delusa di Vasco Rossi, remix di Usura, e quindi ripartiamo con un capolavoro di un pezzo che usciva prima in versione strumentale ed era il 1999, poi la versione è quella ufficialmente cantata dal Sophie Ellis Bexler. Spiller.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

Brescia, che è una località che ha molto fermento per quanto riguarda le produzioni dance anni 90, Mabel di Disco Disco. Ripartiamo con la scena invece torinese di Nesha, che conosciamo per tutta una serie di hit, in particolar modo per questa che si chiama Restless, e fra poco arriveranno anche tutti

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Non poteva mancare nella domenica mattina quel tocco francese, il French Touch di Stardust, Music Sounds Better With You. Ritroveremo anche Regina, che la ricordiamo sicuramente per la canzone Che Mi Miei Softly, pezzo di Roberto Fleck che lei ha rifatto nel 98, ma anche per questa sua hit che rappresenta proprio la sua discografia Day by Day.
2: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: sera alle 22. You know what
1: time it is. 6 del mattino, buongiorno.
0: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for
1: you. Buona domenica a tutti, insieme a Lorenzo Palma, per raccontarcela sulle cose che si possono fare in questa domenica. E poi effettivamente ci diamo noi consigli l'un l'altro attraverso gli spunti del Sono Sveglio, perché capiremo le cose che si possono fare. Intanto la musica, ce n'è tanta live, ma soprattutto ci sono degli eventi gratuiti. Ripartiamo con 4 hit.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
0: Rhythmic History 96.

giustamente se lo domanda Noemi, tu cosa fai anche oggi pomeriggio? Torna domenica 2 agosto, prima domenica del mese, la possibilità di visitare gratuitamente i musei di Roma Capitale, alcune delle principali aree archeologiche della città, quindi c'è l'ingresso libero per diversi musei, la domenica al museo è diventata ormai una prassi, un appuntamento fisso con la gratuità dei musei della cultura da sfruttare ogni volta qui in città, e quindi qualcuno probabilmente oggi è la giornata giusta per andare a vedere qualcosa che ancora non ha visto.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia con una fase molto calda dappertutto, anche sulle centrali tirreniche. Il Lazio vivrà una domenica all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con temperature massime nel corso del pomeriggio che oscilleranno dappertutto su tutta la regione tra i 32 e i 38 gradi. Solo in montagna, tra Reatino e Fusinate, scoppierà qualche temporale di calore. Anche la nuova settimana non vedrà grandi cambiamenti, con sole, caldo intenso dappertutto, anche le minime di notte a fatica sotto i 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: Dimensione, suono,

Boys, abbiamo risentito una hit del 2019 nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma, 393 0119 119. Poi nell'arco della prossima ora analizzeremo proprio nel dettaglio i motivi per cui siete già in piedi di domenica mattina. Quello che mi piacerebbe capire è se ci sono già degli spostamenti, perché è partito il primo esodo proprio dell'anno per quanto riguarda Roma, ma anche altre città. 393 0119 119, la tua direzione in questo momento.

0: Ritmi Kiss degli 80 per risentire F.R. David di Words, 1982 per essere precisi. Lo sapete che ogni ora e poi nell'arco della mattinata e del weekend incontriamo proprio i suoni tipici 80s. Lo faremo ovviamente nell'arco della prossima ora insieme.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli. Dimmi.

categoria dei corridori che solitamente ci ascolta di domenica mattina su Dimensione Sono Roma. Fra le possibilità di questo weekend c'è anche l'aperitivo scientifico che ritorna alle 18 a Technotown, e quindi parliamo del lab della scienza creativa di Roma Villa Torlonia, che ospita un secondo appuntamento con gli astronomi del planetario di Roma, che per l'occasione accoglieranno appassionati e curiosi proprio con essere affascinanti curiosità e aneddoti sull'universo, i corpi celesti. E quindi l'appuntamento che parte alle 18 proprio nella sala teatro di Technotown con la conferenza a tema, e poi a partire dalle 19 insomma nella limonaia ci sarà questa possibilità di godersi l'aperitivo, quindi un'ottima occasione alternativa.

città, per esempio, intanto la possibilità di andare con una seggiolina a teatro a Garbatella, con la rassegna Mi Illumino di teatro a Garbatella. C'è stato un primo appuntamento dal 1 agosto, si arriva praticamente in piazza con una sedia pieghevole, una coperta o con un cuscino, ci si siede accanto ai vicini di casa, si condivide il tramonto e poi lo spettacolo che ogni volta chiaramente cambia. Fra poco andremo a farci un giro anche dalle parti di La Dispoli.

Di dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona giornata, ben svegliati, buona domenica. Opportunità che solitamente ci portano al mare, per esempio alla Dispoli c'è il Summer Fest, quindi ancora oggi siamo nel vivo di questa manifestazione estiva, questo appuntamento musicale che ha portato nel cuore proprio della città tre grandi protagonisti della scena italiana, Charcomi e Nina Zilli, e Bambole di Pezza in questo appuntamento del 2 agosto. Quindi oggi ci sarà questa possibilità se vi troverete da quelle parti.

0: Weekend di dimensione su Roma insieme a Lorenzo Palma fino alle 10 e adesso scopriamo i motivi per cui siete già svegli a quest'ora. Quindi c'è il sono sveglio perché 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: You know what time it is. Puntuali sono le 7.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: pronti per affrontare un'altra oretta insieme, motivi per cui siete già svegli al 393 019 119. Il pezzo di Planet Funk ci riporta negli anni 2000.
1: Rhythmic History 2000.

0: decisamente geniali, arrivano dalla provincia di Bergamo. Fra l'altro ho vissuto per un periodo a Bergamo, quindi mi piace questa ironia tipica di quella zona. Sordi, scusa, lo sento, 7 minuti, buongiorno della domenica in un 2 agosto caldo, decisamente caldo, svegli già di prima mattina, insomma è una situazione meteorologica che conosciamo ormai perché c'è l'anticiclone che insomma è venuto a farci visita. Buongiorno, i motivi per cui siete già svegli?
1: Buongiorno ragazzi, dal vostro Paolo NCC.
0: Eccoti.
1: Anche di domenica si lavora.
0: Sì.
1: Almeno fa un po' freschetto stamattina.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti.
0: Un filino sì, il lato positivo è proprio quello. Sono sveglio perché 393 0119 119 su WhatsApp. It's Friday then.

0: Viajando por el mundo, il titolo del pezzo nuovo di Karol G insieme a Manu Chao. È stato bello durante un concerto, ma sì, Karol G, è successa Karol G che praticamente ha fatto intervenire una bambina che era nel pubblico e la bambina ha voluto cantare una canzone di Shakira. Mi sembra la cosa più bella e divertente, soprattutto una soddisfazione per l'artista che vai a vedere. Intanto i vostri messaggi nel buongiorno della domenica, nel sono sveglio perché motivi validi per svegliarsi, attenzione.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Dimensione Suono Roma, sì. Qui è Tucci che vi chiama da vi parla da Dubai. Okay. Mi sono svegliato presto perché vado a messa prima, sì. E sto adesso andando a lavare la mia macchina perché c'ho un buono gratis, buono scuro, che mi scade, sì. Domani mattina
0: è giusto,
1: allora ho deciso di lavare la macchina questa mattina. Svegli. Un abbraccio a tutti voi, ciao da Dubai.
0: Salutiamo anche il pubblico internazionale, il pubblico che ci porta in vacanza e ci segue comunque in generale attraverso l'app.

0: piacevole, però al tempo stesso c'è il maglioncino da portarsi appresso, perché magari potrebbe insomma rinfrescare da un momento all'altro. Bei momenti, salutiamo chi sta andando a lavare la macchina perché ha una promozione da sfruttare. Bello farlo soprattutto di sabato e domenica, fa molto weekend. I motivi per cui siete già svegli al 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia con una fase molto calda dappertutto, anche sulle centrali tirreniche. Il Lazio vivrà una domenica all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con temperature massime nel corso del pomeriggio che oscilleranno dappertutto su tutta la regione tra i 32 e i 38 gradi. Solo in montagna tra Reatino e Fusinate scoppierà qualche temporale di calore. Anche la nuova settimana non vedrà grandi cambiamenti, con sole, caldo intenso dappertutto, anche le minime di notte a fatica sotto i 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo. Let the
4: vibration take you down. Buongiorno a tutti, ci sono sono io, ma soprattutto ci sono loro, le quattro hit del 4 for you che arrivano puntuali ogni ora.

0: zero interruzioni.
1: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 83.

0: Ritmi Kiss 80, sì, siamo in quel momento lì. 1983, gli Eurythmics Sweet Dreams, però non la versione di Steve Angello, la versione più classica, un po' rinforzata nella battuta per essere proprio tecnici. Buongiorno, i motivi per cui siete già svegli in una domenica mattina 2 agosto alle 7:32, forse perché fa caldo, quello potrebbe essere un motivo valido. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: A
1: Lorenzo e a tutto Radio Dimensione Suono Roma.
0: Eccoci.
1: Io sono sveglio perché sto facendo una bella passeggiata mattutina al fresco.
0: Ottimo, ottimo.
1: Come tutte le mattine.
0: È un rituale.
1: Sono Giorgio di Roma.
0: Bene.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno a tutta Roma.
0: E buongiorno a te.

0: Buongiorno.
1: Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
1: Dico, sono sveglio, si va a lavorare, sì. Si aspettano 12 ore di servizio presso il nucleo cinofilo dei vigili del fuoco.
0: Bene, quindi
1: un bacio e buona giornata a tutti.
0: Buon lavoro, buona giornata. Beh, un bel 12 ore, un turno di quelli belli intensi. Intanto cerchi l'auto perfetta per la città. Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, design unico, cambio automatico di serie e massima

0: efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata inizia a pagarla a ottobre. Goditi l'estate, Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. I dettagli sono su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.

0: 2 agosto, il buongiorno di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, in una diciamo oretta in cui vogliamo capire i motivi per cui siete già svegli a quest'ora. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ripartiamo, il messaggio riparte da qui.
1: Buongiorno Lorenzo, ecco. Buongiorno a tutti coloro che ascoltano la radio più amata della città. Dimensioni sono Roma.
0: Bravo.
1: Baiano da Roma. Sono già sveglio perché sto quasi già arrivando nel lavoro. Si sì. Lavora. Un sì, abbraccio sì. E buona domenica a tutti.
0: Però questa presa benissimo, cioè sarà proprio quel sapore brasileiro che lo contraddistingue. Buongiorno e buon lavoro.

0: viaggio che abbiamo fatto intanto nel 1999 con 50 special per i colli bolognesi, dove magari ci dì un po' di freschezza, sì, più o meno, ecco, però sicuramente la temperatura potrebbe essere migliore. Sono sveglio perché ciao, buongiorno, io sono sveglia per andare ad assistere i miei genitori anziani, e quindi un saluto anche a chi ci scrive, che ci invia messaggi non solo vocali. Altro messaggio vocale.
1: Ciao, buongiorno, Stefania da Colleferro.
0: Certo.
1: Il motivo per cui sono sveglia è perché ieri siamo rientrati dalla montagna, dal Marmolada. Siamo partiti che erano 16 gradi e ne abbiamo trovati 38.
0: Capisci che c'è un po'.
1: Quindi altro che colpo di calore, proprio un colpo al cuore di tutta la notte. Climatizzatore acceso. E 20 gradi in più. Quindi ne approfitto per fare una camminata ora che la temperatura te lo permette.
0: Certo.
1: E poi durante la giornata il Signore ci assista.
0: Assolutamente sì.

0: Sono ormai il ritmo della capitale. Buongiorno, sono sveglio perché è, diciamo, quel momento della domenica in cui capiamo i programmi della vostra giornata. Alcuni programmi ce li immaginavamo.
1: Buongiorno, cioè, a buongiorno, tutti, Giuliano, buongiorno da Roma.
0: Ciao Giuliano.
1: Motivo perché già sono sveglio? È semplice, essendo un NCC non abbiamo orari, quindi specialmente in questo periodo si arriva tardi a casa, si parte presto perché tutti vanno in vacanza e va bene, è così, è il lavoro.
0: Certo,
1: saluto a tutti e una piccola richiesta, se è possibile ascoltare.
0: No, non è possibile, quindi andiamo in redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25%.

0: 10% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
2: Redazione pronta, ci sono subito le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha tentato di strangolare la moglie, arrestato dalla polizia di Stato il convivente. È accaduto a Bagnaia, nel Viterbese. L'uomo ha aggredito anche con un masso gli agenti arrivati sul posto. Uno di loro ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Braccianti sfruttati e costretti a vivere nel degrado, è accaduto alle porte di Latina, dove i carabinieri hanno denunciato l'imprenditore di un'azienda agricola con una multa di quasi 10.000 euro. Si riaccendono le luci allo Spin Time. Ieri in Campidoglio confronto tra Roma Capitale e la comunità per organizzare e garantire assistenza alle circa 200 persone rimaste senza un alloggio dopo l'incendio. Tra le richieste avanzate dagli attivisti, il potenziamento dei servizi igienici. Dopo la crisi di Ceuta, a Fiumicino scattano i primi controlli sui voli dalla Spagna. L'obiettivo è verificare l'eventuale presenza di viaggiatori provenienti da paesi terzi. I passeggeri sono invitati a sbarcare con i documenti in mano. Sono oltre 60 i voli giornalieri interessati. Caldo a Roma, bollino rosso fino a lunedì 3 agosto. Le temperature massime toccheranno i 38 gradi, ma tra afa e umidità saranno percepiti più di 42 gradi, dicono gli esperti. Turisti a caccia di refrigerio nelle fontane. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
2: time it is. Un minutino alle 8.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni. 4 for
2: you. Intanto apriamo l'altra ora insieme. Volevo salutare Giuliano, l'NCC. Fra poco, diciamo, il pezzo che ti piacerebbe tanto ascoltare arriverà, è in programmazione. Nel frattempo, 4 hit ad ascoltare senza interruzione. I motivi per cui siete già svegli al 393 0119 119, che è poi il numero di WhatsApp. Si riparte con Hathaway.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 90.

0: Guetta e Wake Tonight alle 8:11. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon caldo e i programmi della vostra domenica. Poi vedremo anche insomma una notizia che riguarda proprio il caldo estremo, se effettivamente questo influisce sull'invecchiamento di ognuno di noi. Insomma, entreremo un po' nel dettaglio dal punto di vista scientifico. Nel frattempo stiamo cercando di capire i motivi per cui siete già svegli a quest'ora, quindi i vostri bei whatsappini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Dimensione, sono Roma. Eccoci. Sono Alberto da Fiumicino.
0: Sì,
1: sono sveglio perché adesso sto uscendo per farmi un'ora di corsa sul lungomare.

0: Ecco.
1: Okay. Vi mando un abbraccio e buona domenica a tutti.
2: Che secondo me già fa caldo, però sul lungomare un po' il refrigerio, la battigia, lo iodio, un po', insomma, la situazione cambia, anche perché sennò uno dovrebbe stare, cioè, praticamente fermo. 393 0119 119, i motivi per cui siete già svegli, ma soprattutto i programmi della vostra domenica, compresi soprattutto i saluti che arrivano da fuori, dalle località di vacanza.

0: booster nella domenica mattina di dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale, quando state già messaggiando anche da fuori, perché arrivano i numeri poi degli ascoltatori che ci ascoltano dall'estero ed è sempre un bel momento.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Medusa, Khalid, Weekend.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme, Parco Piscina.

0: Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia con una fase molto calda dappertutto, anche sulle centrali tirreniche. Il Lazio vivrà una domenica all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con temperature massime nel corso del pomeriggio che oscilleranno dappertutto su tutta la regione tra i 32 e i 38 gradi. Solo in montagna, tra Reatino e Fusinate, scoppierà qualche temporale di calore. Anche la nuova settimana non vedrà grandi cambiamenti, con sole, caldo intenso dappertutto, anche le minime di notte a fatica sotto i 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimè.

con Ariana Grande, due figure fondamentali della scena pop degli ultimi anni. Abbiamo appena risentito Save Your Tears. Sono le 8:24, buongiorno a chi sta messaggiando al 393 0119 119. Fa caldo, questo ovviamente lo sappiamo, un filino più caldo del solito, e secondo uno studio pubblicato su Nature Climate Change, l'esposizione ripetuta alle ondate di calore continue accelera un po' l'invecchiamento in modo simile al consumo, diciamo, di alcol e fumo, un po' quella roba lì. Mi sembra giusto, visto che ho smesso di fumare. Ma l'uso comunque di metodi per il raffreddamento pare che possa contrastare questo fenomeno. È una ricerca che è stata condotta a Taiwan. Ovviamente hanno messo in relazione le 30 ondate di calore, quelle che si sono registrate fra il 2008 e il 2022, con lo stato di salute di quasi 25.000 soggetti, dedotto a partire dai loro esami medici. L'esposizione al caldo è stata ricavata proprio incrociando le rilevazioni della temperatura nelle diverse zone del paese con l'indirizzo di residenza proprio dei partecipanti, ed è venuto fuori che il caldo, quello eccessivo, ha delle conseguenze proprio sullo stato infiammatorio, quindi sulla pressione e sulla salute di alcuni organi. Quindi l'effetto, diciamo, era maggiore in quelli che sono i contesti rurali, dove i condizionatori ovviamente sono meno diffusi, ma anche dove sono particolarmente diffusi più o meno la situazione è analoga, per cui dobbiamo, come dire, conviverci.

0: Ritmi History 80.
1: Un gruppo per metà inglese e per metà americano, e il nome Foreigner nasce dal fatto che appunto la formazione originale mescolava entrambi, diciamo, gli artisti provenienti dall'Inghilterra, dall'America, per cui si sentivano sempre stranieri ovunque si esibissero. Eccoli!
2: Ritmi History 80!
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: I want to know what love is, pezzo di Foreigner. Mi piace questo gruppo con membri inglesi e membri americani, e scelsero insomma di chiamarsi così perché si sentivano sempre un po' stranieri dappertutto, nei luoghi dove andavano a esibirsi. E comunque prima loro si chiamavano Trigger, il nome della band era Trigger, poi scelsero appunto Foreigner. Intanto buongiorno, sono sveglio perché da un lato i programmi della vostra domenica. Ciao,
1: Baggio da Dubai.
0: Sì.
1: Che sto 2 ore avanti.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ci sentiamo sempre con affetto.
0: Sì.
1: E ho sentito il tuo discorso su la temperatura fa invecchiare, noi per il fatto che se l'hanno fatto 50 gradi, quindi qua mi sa che invecchiamo presto.
0: Infatti,
1: buongiorno a tutti.
0: È un po' quella la situazione. Parleremo dell'invecchiamento legato al caldo, però ovviamente ci sono i metodi per mantenere tutto sotto controllo. Ne parliamo fra poco.

0: Monica Motion House, il pezzo di Jubel alle 8.35 su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10, quando praticamente iniziamo dalla primissima colazione fino ad arrivare alla seconda, se non alla terza. A volte le macchinette magari si guastano, visto il caldo, ma questo è un altro argomento da affrontare. Dakar Point invece fino al 2 agosto continuano i saldi. Super sconti, ma anche promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna, soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile del 3,95%. Non aspettare, saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 2 agosto. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, com'è bella d'estate, perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta

0: I Chainsmokers con i Coldplay nella domenica di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ok, abbiamo visto che il caldo estremo di questi giorni ci fa invecchiare, perché praticamente accelera i processi di invecchiamento cellulare, più o meno come l'alcol e il fumo, cioè nel senso che la pressione sanguigna, cioè, lavora a go go. Quindi reintegriamoci nello stesso modo quando magari abbiamo preso, ne so, una sbornia, cioè possiamo tranquillamente bere più acqua, viverci le ore quelle meno calde, ma ormai il meccanismo lo conosciamo. Arrivano anche i vostri messaggi al 393 0119 119, di sport e di gente pronta a vivere la giornata in maniera sportiva.
1: Eccoci. Io invece oggi mi sono svegliato molto presto perché ho una gara del regionale,
0: sì,
1: a Monterosi, di foot golf. Io sono il presidente della Roma.
0: Bene.
1: Saluto a tutti, auguro a tutti una buona giornata.
0: Dai, buona giornata e bocca al lupo ovviamente per il tuo impegno sportivo domenicale.
2: Dimensione sonora.

Parliamo di caldo, caldo da Bollino Rosso, Roma, ovviamente nella morsa del caldo, è un fine settimana così con temperature piuttosto altine che non scenderanno nemmeno nella giornata di lunedì 3 agosto, e quindi per la giornata di domani i termometri potrebbero raggiungere proprio i 37 gradi, quindi un'ondata di calore diciamo che non ci darà tregua, e come al solito le raccomandazioni sono sempre

0: Allora, Fulmini, la canzone di Ernia Bresce insieme a Fabri Fibra su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. I vostri messaggi vocali, intanto buongiorno.
1: Ma buongiorno. Ciao, noi stiamo andando in piscina.
0: Ecco.
2: Saluti da Claudietto.
0: Salutiamo
1: ciao.
0: Tutti. Beh, la piscina comunque, ragazzi, rimane sempre la valida alternativa per chi non può andare al mare o non ha semplicemente voglia di fare tutta quella strada. Magari vuole una dimensione un po' più rilassata. Fra poco intanto andiamo in redazione.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro.

0: litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Buongiorno alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Svolta nelle indagini per la morte di Daphne Rebaudo, trovata priva di vita lo scorso 13 luglio in via dell'Archeologia a Roma. La polizia ha fermato il compagno Mohamed Trabelsi. Il secondo gli investigatori l'avrebbe spinta dal terrazzo. L'uomo è accusato di femminicidio. Stivali in pelle di canguro e di squalo. La Guardia di Finanza ha intercettato un traffico illegale. Dopo un sequestro all'aeroporto di Fiumicino è stato scoperto un commercio parallelo che coinvolge anche case di alta moda. Tre le persone indagate. ZTL a Roma, ad agosto accesso libero ai varchi notturni. La pausa estiva per le zone del centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. La riattivazione della ZTL tornerà a settembre con le abituali modalità. È in corso la sanificazione delle acque del laghetto dell'Eurun, un trattamento per contrastare gli effetti dell'ondata di caldo. Nei prossimi giorni saranno installati degli aeratori per garantire la circolazione dell'acqua. Torre Valdiga Nord, i comuni fanno fronte comune per la riconversione. Sei amministrazioni dell'Alto Lazio chiedono una nuova vocazione produttiva per l'area e misure per comprendere la perdita dei fondi delle convenzioni energetiche dopo lo spegnimento della centrale Enel. Mercoledì prossimo un vertice con la regione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
3: time it is. Pochi secondi e saranno le 9. Rhythmic History. Che hanno fatto la storia del ritmo. Buongiorno, insieme a Lorenzo Palma, pronti per affrontare una domenica 2 agosto fatta di spostamenti, di programmi rivisti, no mare, piscina. Raccontateci il programma della vostra domenica attraverso messaggi vocali. Io vi dico già che ho uno zainetto pronto per essere regalato e quindi fra poco giocheremo anche con I Love Roma. Dimensione, suono,
5: Rhythmic History 97.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: È arrivato il momento di giocare con I Love Roma per regalare lo zainetto di dimensione Suono Roma, comodo, poi in questo periodo c'è, cioè, vacanziero al massimo, può essere sfruttato in più occasioni. Lo regaliamo come sempre al più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare, ed è una domanda che in qualche modo ha a che fare con un argomento trattato in tutte le sue varianti in questo periodo. Parliamo del caldo. Roma nella morsa del caldo, un fine settimana da bollino rosso con temperature che non scenderanno nemmeno nella giornata di domani. La domanda per vincere lo zainetto con opzione è questa: quanti gradi avremo nella giornata di domani, quindi quanti gradi raggiungeremo domani? Opzione A 28 gradi, opzione B 37 gradi, opzione C 31 gradi. Quindi nella giornata di domani, visto il caldo, quanti gradi raggiungeremo? Opzione A 28, opzione B 37, opzione C 31. La tua risposta corretta e definitiva come sempre al 393 0119 119. Adesso su WhatsApp arriva anche Cirando, risentiamo con Shape of You.

Ale, buongiorno a Maurizio, che non abbiamo al telefono perché è in una tratta in cui, come dire, se la gioca con difficoltà dal punto di vista della ricezione. Comunque è stato più veloce a rispondere alla domanda di Hello of Roma che abbiamo fatto poco fa, legata alle temperature di domani, perché nella giornata di domani a Roma raggiungeremo i 37 gradi, per cui la risposta corretta era proprio

0: Gold con una hit, insomma, che ci ricorda anche una serie televisiva un po' più per grandicelli, che era Melrose Place, non so se ricordate.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Ancora buon weekend, buona domenica mattina, secondo giro di colazione, per qualcuno già il terzo, per qualcuno invece il primo perché si è appena svegliato. Noi abbiamo intanto quattro ingredienti fondamentali che sono le nostre quattro hit senza interruzione.

0: zero interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: meraviglioso, tra l'altro lui scoperto da Madonna, Nick Cayman, con Each Time You Break My Heart 1987, l'abbiamo riascoltato proprio all'interno di Rhythmic History 80 nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. I vostri messaggi vocali a proposito, insomma, degli spostamenti, dei tanti impegni della domenica.
1: Lorenzo D'Alfredo.
0: Ciao Alfredo. Lorenzo,
1: qui tutti che si vanno a divertire, chi al mare, chi in piscina, ma solo io e te qui lavoriamo.
0: Ma, infatti,
1: ma che moto è?
0: Ma no.
1: Io su e giù per via Tiburtina a consegnare il pane. Ma ti pare giusto? Ma che moto è?
0: Non si fa, non si fa assolutamente. Intanto altri messaggi da sentire fra poco. Ne approfitto per salutare Ginevra, che insomma ci scrive su WhatsApp, e poi gli ascoltatori che quando sentono il loro nome siano convinti che ci siano solamente diciamo che siano solo loro chiamati in causa. Volevo salutare Maurizio, che è un altro che probabilmente ha giocato, non è il Maurizio vincitore della Halo of Roma, ma comunque ritorniamo a giocare anche nell'arco della giornata in più occasioni. Saluto anche Silvia di Bressanone che ci WhatsApp.
2: Dimensione suono Roma.

0: Merck e Crymont con Serena Brancale e The Colors nella mattinata di Dimensione Suono Roma. Partenope, e tra poco torniamo con i vostri messaggini.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Your Energy Music.
4: Sole, musica e star.

0: adesso è Samba, il discone questo di Tony F che abbiamo risentito, ovviamente contaminazioni che ci riportano all'estate del 2024, insieme a Lorenzo Palma. Non è ancora il momento di Daniele Greco che arriverà tra qualche...
1: No,
0: non è ancora.
1: Io speravo, vabbè, dai. Speravo proprio di sì. Buongiorno. Allora,
0: intanto
1: Lorenzo,
0: siediti
1: Palma,
0: perché mi metti l'ansia alle 9.40 del mattino già in piedi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Che strano vederci e beccarci in questa fascia della domenica. Vabbè, noi ci si vede nel weekend, il sabato, per i Rhythmic History, no?
0: Esatto. Quindi... Però mai in questa fascia, ma non è detto che magari non ci si incontrerà in versione alternata.
1: Chissà, chissà, probabilmente.
0: Chissà. Intanto un po' di persone da salutare, se mi permetti, approfitterei di questo momento per salutare, per esempio, la prof che ci interagisce sempre con noi.
2: Ciao Lorenzo, come Eccola. Stai? Sono la prof Rosaria. Allora, sentiamo questa mattina sveglia presto, anche se sono molto assonnata, per fare le faccende domestiche, poi spesa e cenetta, perché ieri tutto questo è stato rimandato, in quanto poi sono andata a Sermoneta a vedere lo show di Radio Televisione Sono Roma. Eleonora, già sapevo che era bravissima, Geppellino simpaticissimi, uno show bellissimo, quindi se siete liberi oggi andate, che è l'ultimo appuntamento.
1: Grazie
2: per la compagnia, sei sempre forte.
0: Ma fantastica, la prof che fa promozione, perché ieri era in dubbio e io ho detto, ma proprio a mani basse, ho detto ragazzi, la prof non aspettate, perché secondo me non viene.
1: E invece la prof avrà interrogato qualcuno?
0: Probabile.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno su Dimensione Sonora, ma è il ritmo della capitale.
1: Ho sentito le sirene, Lore?
0: Ho sentito le sirene, sì, venivano a prendere
1: a prendere noi.
0: Intanto abbiamo la prof Rosaria che voleva, insomma, salutarti.
1: Ciao prof, grazie.
0: Attenzione alla frase, al punto focale del messaggio. Altra grande risorsa di questa radio, Daniele.
1: Ma si riferiva a me?
0: Si riferiva a te.
1: Ah, okay. Allora dopo mando bonifico.
0: Sì, sì. Okay. E comunque non ha interrogato nessuno. Felice di essere stata circondata da ragazzi giovani, insomma, questo.
1: Ieri sera a Sermoneta, insomma.
0: Ieri sera a Sermoneta, bravissima, hai fatto bene a ricordarlo.
1: Per lo show di Dimensione su Roma c'era Geppo, Rino, la Scaiola.
0: Sì,
1: tanti.
0: È stato un momento.
1: Tanta gente, che bello.
0: Momento molto bello.
1: Sì.
0: Tra le notizie di oggi, parleremo fra pochissimo di questa notizia legata alle temperature, cioè qual è la temperatura ideale secondo la scienza.
1: Interessante.
0: Secondo te quant'è la temperatura ideale?
1: 25 gradi.
0: Sì, massimo.
1: Massimo.
0: Proprio. Massimo.

0: con No Roots e il remix di un DJ producer russo che si chiama Dennis First, quindi insomma,
1: Germania, Russia,
0: paesi insomma dove insomma
1: molto freddi,
0: esatto, dove le temperature sono freschine.
1: Sì.
0: Torniamo, ecco, sul tema la temperatura ideale, perché secondo gli scienziati quella ideale per vivere in maniera serena qui nella nostra bella terra, 22 gradi centigradi,
1: vabbè, si avvicina ai 25,
0: esatto,
1: ne avevamo parlato prima. Sì.
0: Invece gli psicologi di Melbourne, loro ovviamente sentono hanno una percezione della temperatura diversa, perché lì già fa caldo di per sé, no?
1: Beh, sì.
0: E quindi sostengono che invece bisognerebbe vivere in un ambiente dove fa caldo, perché le persone che vivono in ambienti clementi, dove il clima è particolarmente caldo, sarebbero socievoli, coscienziose, emotivamente stabili ed estroverse in misura maggiore rispetto a chi vive in luoghi più freddi.
1: Ecco, precisiamo, caldo, non questo caldo, perché
0: esatto,
1: questo caldo ci manda ai matti.
0: Questo caldo è un caldo estremo. Secondo voi qual è la temperatura, diciamo, giusta?
1: Ideale, la vostra temperatura ideale.
0: Tutto l'anno.
1: Io dico Tenerife.
0: Io dico 25 almeno.
1: E la isla.
0: E la isla.

0: non è il caso di dirlo.
1: Il disco di Saif.
2: Buongiorno ragazzi, sono Arianna. Buongiorno. Premesso che io amo il freddo, quindi per
1: noi
2: me
1: no.
2: Ci dovrebbe essere la neve tutto l'anno.
1: Beh,
2: ma se proprio vogliamo d'estate, la temperatura proprio massima, sì, massima. Sì. Dovrebbe essere 25 di giorno,
1: brava,
2: e
1: brava.
2: 16-17 di notte, in modo che dormi con le finestre aperte.
1: Con la ventana.
2: Questo non è caldo, questa è cremazione.
1: Brava.
2: Buona giornata, ragazzi.
0: Questo non è caldo, questa è cremazione.
1: Cremazione ci sta. Arianna, io comunque ti aspetto tutta l'estate, perché so che mi farai compagnia tutta l'estate, visto che lei non andrà in vacanza ad agosto. Molto bene. Io a questo punto vi saluto.
0: Molto bene, poverina, insomma. Però...
1: Ma che poverina, cioè, guarda che roba bella.
0: Va bene, Lorenzo.
1: Roba bella d'estate. Io vado. Tutto nelle mani di Daniele Greco. Ci risentiamo poi questa sera.
0: Ciao.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi. La radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
9: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
10: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Continua il controllo del territorio da parte dei carabinieri a Roma, sotto la lente il Laurentino 38 e la stazione metro Laurentina. A supporto anche i carabinieri paracadutisti del Tuscania. Il bilancio è di 5 arresti e 5 denunce, oltre 450 le persone identificate, 380 i veicoli controllati. Si riaccendono le luci allo Spin Time. Ieri in Campidoglio confronto tra Roma Capitale e la comunità per organizzare e garantire assistenza alla circa 200 persone rimaste senza alloggio dopo l'incendio. Tra le richieste avanzate dagli attivisti, il potenziamento dei servizi igienici. Dopo la crisi di Ceuta, a Fiumicino scattano i primi controlli sui voli dalla Spagna. L'obiettivo è verificare l'eventuale presenza di viaggiatori provenienti da paesi terzi. I passeggeri sono invitati a sbarcare con i documenti in mano. Sono oltre 60 i voli giornalieri interessati. Caldo a Roma, bollino rosso fino a domani. Le temperature massime toccheranno i 38 gradi, ma tra afa e umidità saranno percepiti più di 42 gradi, dicono gli esperti. Turisti a caccia di refrigerio nelle fontane. Sul fronte degli incendi, ieri un rogo sull'autostrada per Fiumicino e una ditta di materiali edili a Roma Nord, entrambi spenti dai vigili del fuoco. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Sono 2 minuti dopo le 10, andiamo.

0: Questi da parte mia, Dani Greco. Dopo Lorenzo Palma, un cambio della guardia insolito, questo in the Sunday morning. Va bene, cominciamo dai da un bellissimo disco del passato, metà anni 90, vogliamo lì, con Robert Miles.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

0: T-Rex Sub. Sub Girls. Ad aprire ufficialmente la domenica mattina 10:15 con Dimensione Solo Roma con Dani Greco. Buongiorno a tutti ai gladiatori della domenica. Dai, domenica 2 di agosto fino alle 2 del pomeriggio in mia compagnia, quindi trascorreremo un po' di tempo insieme tra bella musica, la nostra ovviamente, la più ritmata, con grandi hit, soprattutto quelle del passato che ci verranno a trovare, e momenti a sorpresa anche in cui giocheremo, e tante notizie che voglio condividere con
1: buongiorno
0: voi.
1: Buongiorno. Buongiorno. Anche con il caldo estremo. Agosto non te temo,
0: è proprio, siamo entrati nel mese di agosto, quindi è giusto dirlo, lo dicono quelli che lavoreranno nel mese di agosto, che non vanno in ferie, ma noi siamo qua come sempre anche nel mese di agosto per tenervi compagnia, per essere con voi fondamentalmente. Tornando un attimo alle temperature di prima, insomma, parlavamo di questo con Lorenzo, la temperatura ideale, dice la scienza, 22 gradi, abbiamo chiesto un po' la vostra. Sentiamo un po' se qualcuno ci ha detto.
2: Buongiorno ragazzi, ecco. Buongiorno a tutti. Ciao. Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: Per me la temperatura ideale è 25-26 gradi.
0: 25-26, ok.
2: Perché io soffro il caldo in maniera impressionante. Per me quando arriva già a 27 gradi già vado in escandescenza.
0: Vabbè, dai, 27. Ciao, magari 27, ci metterei la firma.

0: Aida su Dimensione Solo Roma. Da Car Point fino al 2 agosto continuano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa aspetti? Perché i saldi estivi scadono oggi, quindi hai ultime ore per farlo. Quindi vai sul sito carpoint.it proprio per saperne di più.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Peggy Gou and Ira Star, Woman.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
7: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

La splendida voce di Adele nella domenica mattina di Dimensione su Roma 10:27. Buongiorno ancora a tutti da Dani Greco. C'è anche Sabrina che compie gli anni proprio oggi, augurissimi a lei. Questo ce l'ha suggerito il suo marito Giorgio, quindi grazie per questo suggerimento e auguri da tutti noi. Sabri, quindi se non sbaglio tu sei una leonessa, segno zodiacale del leone, data per 2 agosto, sì. Salutiamo a proposito tutti quelli nati d'estate, perché se c'è una categoria di persone che ogni anno deve fare i conti con un piccolo paradosso, sono proprio loro, i nati nei mesi estivi. Mentre tutti pensano a valigie, spiagge e ferie, loro cercano di capire chi è ancora in città per festeggiare il compleanno. Ma poi c'è sempre qualcuno che ti dice: no, vabbè, tranquillo.

certo, ma poi lo recuperiamo a settembre. Ma ho capito, ma io sono nato agosto. Che recuperiamo? Vabbè, e così il compleanno diventa una specie di festa, no? Un brindisi in spiaggia, una torta improvvisata in campeggio, una videochiamata con gli amici spazi e così, insomma. Va così. Confermate voi nati nei mesi estivi, magari nati proprio ad agosto. Io vi invidio un pochino perché, insomma, essendo nato a dicembre, vorrei provare questa sensazione di festeggiare il compleanno, che ne so, ad agosto, nei mesi estivi. Deve essere bello, magari a dicembre posso festeggiare prima estivo, posso andare dall'altra parte del mondo. È l'unica soluzione questa.

0: Summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione. Suono. Roma.
1: Rhythmic History 90.

0: podcast di Dimensione su Roma. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova GoCross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tuo a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Tutte le info sul sito motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90.

0: Closer di Elton John e Britney Spears, anche stamattina ascoltata volentieri. Qui su Dimensione Suono, ma ora siamo per ascoltare invece un disco nuovo che arriva dalla Corea del Sud, firmato da Peggy Gou Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

si sta partendo proprio in questo momento con la sua famiglia e sono tanti in macchina, tante anche le valigie, dice direzione Rimini. Che bella Rimini, posto fantastico per le vacanze.

0: Madonna.
1: È il finale di Affari Spenti, quella di Elodie, sentita nella nostra domenica mattina. Stai qua, torniamo subito con l'informazione dalla capitale.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
1: Si ritorna in redazione puntualissimi per sentire le news.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Hanno prima imbrattato un taxi, poi minacciato il conducente e alla fine aggredito i carabinieri per sfuggire al controllo. Tre cittadini peruviani sono stati arrestati dai militari ed una denunciata. L'episodio è avvenuto in piazza San Giovanni Laterano. Prosegue senza sosta il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Cassino. Nei giorni scorsi i carabinieri, con il supporto della polizia, hanno arrestato in flagranza una giovane 19enne di origine egiziana. L'operazione è scattata in piazza Miranda. ZTL a Roma ad agosto, accesso libero ai varchi notturni, la pausa estiva per le zone del centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. La riattivazione della ZTL tornerà a settembre con le abituali modalità. È in corso la sanificazione delle acque del laghetto dell'Eur, un trattamento per contrastare gli effetti dell'ondata di caldo. Nei prossimi giorni saranno installati degli aeratori per garantire la circolazione dell'acqua. Torre Valdiga Nord, i comuni fanno fronte comune per la riconversione. Sei amministrazioni dell'Alto Lazio chiedono una nuova vocazione produttiva per l'area e misure per compensare la perdita dei fondi delle convenzioni energetiche dopo lo spegnimento della centrale Enel. Mercoledì prossimo un vertice con la regione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono 2 minuti dopo le 11.

0: Band da Dani Greco, questa è Dimensione Solo Roma, pronti a vivere questa mattinata insieme fino alle due mie compagnie. C'è adesso una storia del ritmo che arriva dalla metà degli anni 90 di una voce brillante, la voce degli anni 90, sto parlando di Alexia.
1: Dimensione Suono Roma, Rhythmic History 96.

nella domenica mattina di Dimensione Solo Roma, 11:09, ben ritrovati anche gli amici che sono da poco con noi qui su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Buona giornata da Dani Greco e buona domenica. Parliamo di matrimoni. Quando vuoi fare, se non la domenica, perché c'è una fotografa specializzata proprio in matrimoni che ha raccontato, ha voluto rendere pubbliche un po' le sue sensazioni. Lei ne ha fatti tanti, è una fotografa molto famosa negli Stati Uniti, americana, e ha raccontato qual è l'errore che commettono tante coppie quando sono lì sull'altare, che stanno giurando amore eterno, no? Per quanto riguarda il matrimonio e il loro grande giorno. Ma soprattutto lei ha parlato anche di tre segnali che secondo lei le fanno capire che quel matrimonio potrebbe durare poco. Intanto magari, ecco, pensa quale potrebbe essere questo grande errore che commettono tante coppie sull'altare. Se ti va, faccelo sapere, 3930 119 119. Io tra un po'

ritma, il ritmo della capitale. Quindi qual è l'errore che fanno tantissime coppie durante il loro grande giorno? Parliamo di matrimoni, amici belli. Lo ha rivelato questa famosa fotografa americana Sheila Harrington, e dice che è proprio quello di essere poco naturali, cioè sono troppo tesi, cioè troppa posa. Lei dice che tanti sposi sono così concentrati sul risultato finale da dimenticarsi completamente di godersi la giornata, e così insomma quelle foto sembrano un po' forzate, un po' finte. Ma attenzione, non è di questo che dobbiamo parlare, ma dei comportamenti che lei ha osservato e dei segnali d'allarme, dei campanelli d'allarme che potrebbero rivelare tensioni nella coppia e far pensare che quell'amore non sia destinato a durare a lungo. Lei ne ha evidenziati tre. Il primo segnale d'allarme, sentite bene, sarebbe quando uno dei due sposi evita di includere il partner in molte foto di famiglia. Secondo lei, secondo Sheila, è normale scattare qualche immagine con i propri genitori o parenti, ma escludere del tutto il partner, la sposa o lo sposo, potrebbe indicare una distanza emotiva. Quindi attenzione. Un secondo campanello d'allarme riguarda i discorsi pubblici. Se damigelle o testimoni durante brindisi e interventi evitano di parlare del marito o della moglie, ecco, questo potrebbe significare che il partner non è pienamente accettato da amici e familiari. L'ultimo campanello d'allarme, segnale che ci ha detto insomma questa fotografa, riguarda le priorità della coppia. Se durante il matrimonio gli sposi trascorrono più tempo con parenti e amici che piuttosto che con il proprio neoconiuge, insomma, questo potrebbe essere un indizio di un legame non ancora abbastanza solido. Quindi, prendete appunti, fate attenzione.

0: matrimonio?
1: Il matrimonio stesso, Massimo. Massimo da Viterbo. Come darti torto? Hello, torniamo subito.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Buona domenica mattina a tutti, questa è Dimensione Suona Roma, questo è il ritmo della capitale. Andiamo! Sì, con le quattro hit che ogni ora suonano rigorosamente senza pausa. La prima è firmata da Ugel.

0: Mate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2006.

0: qualche grande successo che arriva dal passato. 2006, War All Done, quella di Bob Sinclair, in onda con noi, Dimensione Sono Roma. Buona domenica mattina. Ciao.
1: Sì. Stiamo andando
0: dove?
1: A Roma.
0: Sì.
1: Ci ascoltiamo sempre.
0: Che belli. Ciao ragazzi, buon viaggio.

0: Buongiorno, questa dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Dai, che ti devo parlare anche tra poco di questa storia di una donna francese, parla con accento britannico da 14 anni dopo un'operazione alle tonsille. Incredibile, ma vero, è successo.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

ci piace molto l'ultima del trio milanese Medusa con la voce di Khalid per dare energia al nostro weekend, che è ovviamente anche il titolo di questo super pezzo appena ascoltato tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora una buona domenica da Ele Scaiola, come state? Con chi siete? Da dove state ascoltando la vostra radio preferita? Mentre me lo raccontate al 393 0 119 119, mi rivolgo a tutti gli amici e le amiche all'ascolto che hanno un felino in casa, perché c'è un nuovo studio davvero molto particolare che li riguarda. Vi chiedo, vi è mai capitato di aprire la porta di casa e trovare il vostro gatto già lì seduto che vi aspetta? E qualcuno si era chiesto, ma come fa a saperlo? Non ha un orologio, non ci ha visti arrivare, no? Eppure è già lì pronto ad accoglierci. Ecco, oggi raccontiamo cosa dice davvero la scienza su questo mistero felino, e la spiegazione potrebbe sorprenderci più della magia stessa. Tra poco. Dimensione

Ancora buona domenica. Allora, per chi ci sta seguendo solo ora, stiamo parlando di quella scena che tutti i proprietari di gatti conoscono molto molto bene. Tornate a casa, aprite la porta e il gatto è già lì pronto ad aspettarvi. Vi siete mai chiesti come faccia a saperlo, a sapere che state già rientrando? Ecco, la scienza ha provato a dare una risposta. Alcuni ricercatori giapponesi hanno scoperto che i gatti riconoscono

perfettamente la voce del loro umano tra tante altre, e lo dimostrano anche solo con un piccolissimo movimento delle orecchie, segno che stanno ascoltando con attenzione. Non finisce qui, perché ci sono altri studi che hanno mostrato che i gatti si costruiscono proprio una sorta di mappa mentale di dove si trova la loro persona di riferimento, usando solo la voce, anche quando in realtà non la possono vedere. Quindi il vostro gatto in realtà non guarda ovviamente l'orologio aspettando che torniate, ma il suo cervello lavora costantemente per riconoscere voi, la vostra voce, le vostre abitudini, e se ogni tanto magari vi sembra che sappia sempre quando state per rientrare, forse non è solo un'impressione.

0: vuoti alle 14:57 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna al consueto appuntamento con l'informazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Redazione, c'è Valentina Lorusso con tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina. Lorusso entra nel vivo e mostra i primi risultati concreti sul territorio. Il progetto SOSPAS, l'innovativo ecosistema tecnologico promosso da Roma Capitale, in collaborazione con Roma Servizi.

0: servizi per la mobilità. Ad oggi sono quasi 2000 le spiraline sensoristiche posizionate, perfettamente attive ed elaborate in tempo reale dalla piattaforma. Un avanzamento tangibile che copre il 23% dell'intero piano strategico. Le installazioni in campo hanno reso operative le rilevazioni in 6 ambiti strategici della capitale: Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere. Intensa l'attività dei carabinieri della stazione di Roma Torbella Monaca, che hanno arrestato 3 persone in distinte operazioni di pattugliamento. In via dell'archeologia, un 27enne marocchino è stato sorpreso dai carabinieri con cocaina, un 36enne romano trovato in possesso anche lui di cocaina e un 58enne italiano notato a bordo di un'autovettura trovato in possesso di cocaina e segnalato alla prefettura. Siamo al calcio, andiamo in casa Roma. Dopo le visite mediche e l'ufficialità, Kouliarakis è arrivato in Galles nel ritiro della Roma per lavorare agli ordini di Gasperini. Il giocatore ha scelto la maglia numero 33 fuori dal resort che ospita i giallorossi. Il terzino è stato fermato per una foto dall'ormai famoso tifoso finlandese che segue la Roma in tutto il mondo, uno dei primissimi scatti del greco con la sciarpa della Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 15. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Bene, bene, gambetta tesa, dritti nella seconda ora. Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, su Dimensione Suono Roma, fino alle 18. Con te, con voi, sempre io, Nora Scaiola. I vostri messaggi, come sempre, anche loro al 393 0 119 119, numero per interagire con la diretta. Tra poco parliamo di una cosa di cui forse mi sono già pentita prima.

scelta migliore, vivere nel bianco, no? Inteso come quello spazio in cui scientemente decidiamo di guardare il bello, il bicchiere mezzo pieno, il lato positivo, ecco, non perché i problemi non esistono, ma al contrario, proprio perché li abbiamo tutti, tanto vale ritrovare la forza nella luce. Allora, non era però questo quello di cui volevo parlarvi, ma anzi, volevo chiacchierare con voi di tutti quei modi per affrontare i lunghi viaggi in macchina, visto che è periodo, tanti partono in vacanza, spesso e volentieri questi viaggi fatti nello specifico in macchina non sono sempre molto piacevoli. Allora io vi dico subito, ho un amore viscerale per l'auto, proprio per i viaggi fatti in macchina, il mio mezzo di trasporto preferito in assoluto, ma non per tutti, l'abbiamo detto, è sempre una bella esperienza, chi soffre le curve, chi in generale proprio è il mal d'auto. Ecco, ci sono un sacco di chicche, un sacco di metodi per affrontare questa esperienza nello specifico. Se ne avete qualcuno voi, potete intanto suggerirlo al 393 0119 119. Tra poco vi parliamo di quelli che abbiamo scoperto noi.

0: l'ostinazione con la faccia verde e la voglia di baciare l'asfalto, perché il mal d'auto è una vecchia conoscenza per tantissimi all'ascolto, ma la buona notizia è che si può tenere a bada con qualche trucco semplicissimo. Ora diciamo quelli più conosciuti, poi c'è una chicchetta che lasceremo per più tardi. Allora, il primo consiglio è guardare lontano, ovviamente non vicino. Fissare l'orizzonte aiuta il cervello a mettere d'accordo occhio e orecchio interno, che sono fondamentalmente i veri responsabili di quella sensazione di nausea. Altro consiglio d'oro: sedetevi davanti se soffrite il mal d'auto, dove il movimento ovviamente si sente meno. Poi, banale ma vero, niente telefono, niente libro, perché guardare uno schermo mentre l'auto si muove è veramente la ricetta perfetta per stare male. Quindi meglio tenere magari aria fresca in circolo, un finestrino leggermente aperto se fuori non fanno 63 gradi, e fare qualche respiro lento e profondo. Poi ultimo trucco è quello della nonna: qualcosa di fresco da sgranocchiare, che potrebbe essere una caramella alla menta oppure allo zenzero, può davvero aiutare lo stomaco a calmarsi. Poi c'è quest'ultimo metodo che abbiamo scoperto di recente, che abbiamo fatto provare anche ad una nostra conoscenza che appunto soffre la macchina, e giuro ha funzionato davvero. Ve lo raccontiamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Attenzione, sono Roma, il ritmo della capitale appena riascoltata qui. Allora, prima delle 4 hit senza pausa, stavamo dicendo che abbiamo l'ultimo super consiglio per chi soffre il mal d'auto. Qual è? È portare un limone in macchina. How possible? Bene sì, cari amici, cari amiche, pare che lo spieghiamo in maniera molto sintetica, molto semplice, senza entrare in tecnicismi. Il limone stimola il sistema olfattivo che è collegato al cervello, quindi quando annusiamo il limone aumenta la produzione di saliva e lo stomaco si sgonfia. Più si svuota, minore sarà la sensazione di nausea. Quindi segreto della nonna per il prossimo viaggio in macchina, per chi la soffre ovviamente: odoriamo il limone e arriveremo a destinazione meglio di come siamo partiti.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Pronti ad aprire la porta dello studio di Dimensione Suona Roma e far entrare? Oh yes, la Forforiule 4 hit, senza pausa, primo brano è di Anna, White Girl Wasted.

un po' davvero davvero super futuristico. Internet inizia ad entrare nelle case degli italiani, nelle camerette degli adolescenti c'erano i poster delle Spice Girls e in radio veniva suonato il brano di un producer tedesco che conquistò l'Europa, un brano che è considerato uno dei pilastri della Dream Trance e che abbiamo riascoltato adesso, che chiude le quattro hit senza pausa. 9 p.m. Till I Come, ARB su Dimensione Suono Roma.

chiamate dal 90 ad oggi, è il momento di fare una domanda importantissima. Cerchi l'auto perfetta per la città? Beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota.

0: 7,25% e la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate, Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: cantante tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che chiude la nostra seconda ora insieme, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
5: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
6: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Davide La Rosa, musicista di 54 anni, residente a Roma, morto la scorsa notte in un hotel di Perugia. Si trovava in Umbria per partecipare alla 20ª edizione del Music Fest. I vigili del fuoco avrebbero rilevato concentrazioni di monossido di carbonio su più piani dell'edificio. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La struttura è stata posta sotto sequestro. I carabinieri di Castel Gandolfo hanno arrestato un ventenne romano accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I sospetti dei militari sono stati suffragati dalla perquisizione che ha portato al rinvenimento della sua disponibilità di 12 involucri contenenti 32 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, il tutto già pronto per essere venduto. Parliamo di trasporti. I tram resteranno fermi a Roma da domani fino a lunedì 7 settembre. Il servizio riprenderà progressivamente per tornare di nuovo attivo sull'intera linea da lunedì 23 novembre. Lo rende noto Roma Mobilità, sul cui sito ufficiale è possibile consultare nel dettaglio come il servizio verrà modificato. In concomitanza con l'interruzione, le linee 3 Valle Giulia, stazione Trastevere, termini Piazza dei Gerani, termini Viale Palmiro Togliatti e Viale Giulio Cesare, Piazza dei Gerani, verranno attivati bus navetta sostitutivo. Noi restiamo ai trasporti. Entra nel vivo il progetto SOSPAS, l'innovativo ecosistema tecnologico promosso da Roma Capitale. Sono quasi 2000 le spiraline sensoristiche posizionate, le rilevazioni di Campitelli Ripa, San Sabato, Testaccio Ostiense e Trastevere. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 2 minuti alle 16.
7: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: bel pomeriggio domenicale 2 agosto 2026, insieme a te, insieme a voi fino alle 18, sempre io, Leonora Scaiola. Come possiamo iniziare al meglio questa terza ora insieme? Io direi con una carica d'energia, una bella scarica d'adrenalina che qui da noi si chiama Four For You.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95. Get real with the fever on the dance floor.

0: Psycho tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, quando è il momento di ricordarti che da CarPoint fino al 2 agosto continuano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio, scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi di omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 2 agosto. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

preferita rispondere, beh, ma ce n'ho tante, non so di quale anno, che genere. Invece dirne una sola, beh, insomma, è una assumersi una responsabilità importante. Ecco, abbiamo ascoltato adesso ovviamente Love Generation di Bob Sinclair, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco scopriremo anche qual è l'accessorio preferito dagli italiani nell'estate 2026.

0: chiamate dal 90 ad oggi. Domandona: cerchi l'auto perfetta per la città? Beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono Mario, dimensione sono Roma. E dai e sia con te.
3: Ciao, sono Valentina. Che il dai e sia con te.
2: Dai e do, che sei il meglio.
4: Ciao, sono Valeria. Che il dai e sia con te.
5: Drive time. Che il dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri. All right.

0: bell'esempio di EDM Country, un brano che insomma è caratterizzato dalla storia di un ex, di come parlare di un ex, riporti alla memoria errori fatti in passati. Caigo con McNown.
1: Missione Suono Roma, novità.

pensato inaspettatamente, molto molto sincera. Allora, noi dicevamo che c'è un accessorio che è diventato irresistibile nell'estate 2026, tutti lo vogliono, tutti lo bramano, se lo possiedi lo dimentica a casa, beh, potrebbe essere un problema. È molto colorato, a volte anche spregiudicato e irriverente, con delle scritte discutibilissime, ne abbiamo visti parecchi quest'estate. Ma quindi, qual è l'oggetto giudicato il preferito dagli italiani nell'estate 2026? Ovviamente non è il cappello a falda larga, non sono i ventilatori con lana, che io adoro, quelli che però rinfrescano solo il mento perché non credo che arrivino fino alla fronte, è il ventaglio. Tornato di gran tendenza quest'estate per ovvi motivi, è nelle borse, nelle tasche di tutti, è un oggetto che è un vero simbolo di stile e di storia. Se ci pensate, ha attraversato i secoli, trasformandosi da status symbol per gli egiziani ad alleato quotidiano contro il caldo per noi, per non parlare poi dei mille altri utilizzi che ha nella danza, nel flirting di secoli fa. Insomma, una lunga storia d'amore per tornare ad essere il favorito degli italiani quest'anno.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, morto in un hotel per intossicazione da monossido. Davide La Rosa, musicista di 54 anni, è deceduto la scorsa notte in un albergo al centro di Perugia. Contrabbassista residente a Roma, si trovava in Umbria per partecipare alla 20ª edizione del Music Fest. Secondo i vigili del fuoco, il monossido di carbonio era su più piani dell'edificio. Una sua collega, che condivideva la stessa stanza, è stata trasferita d'urgenza nel centro iperbarico dell'ospedale di Ravenna. Aperto un fascicolo per omicidio colposo, sequestrato il locale. Caso Spin Time. Continua il presidio degli abitanti del palazzo messo sotto sequestro dopo un principio di incendio subito domato. Intanto registi e artisti esprimono sostegno agli sfollati da Verdone a Sorrentino. E nel frattempo 90 bambini presenti tra le 113 famiglie di sfollati trovano refrigerio con piscinette gonfiabili in strada e l'animazione di volontari che si danno il cambio ogni giorno. Nuova aggressione nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo. Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito al braccio destro da un detenuto e dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso ha riportato una prognosi di 20 giorni. A renderlo noto è la FNS CISL Lazio. Roma è al Pigneto la miglior gelateria del mondo. Il maestro Eugenio Morrone, calabrese d'origine ma romano d'adozione, già campione mondiale di gelateria nel 2026 per la terza volta vincitore del Gelato Festival World Ranking, adesso però anche uno dei suoi locali, il Cannolo Siciliano di Piazza Malatesta al Pigneto, si è imposto al vertice della classifica di miglior gelateria del pianeta. Secondo il portale di viaggi, turismo ed esperienze enogastronomiche Travel 365. Qui la storia di creme e granite, così Morrone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. Un minuto alle 17. Rhythmic
6: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Entriamo nella quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora una buona domenica a tutti e tutte dell'Ora Scaiola insieme fino alle 18. Allora...

ascolto, avete mai sognato di pranzare sospesi nel vuoto, magari con il mare sotto i piedi e il vento tra i capelli? Non troppo lontano da Roma sta per tornare un'esperienza che definirei fuori dal comune, a dir poco. Cielo, mare, alta cucina, è un'altezza che vi farà girare la testa. Ne parliamo tra poco.

mare che ci tiene compagnia. La piattaforma ospita 22 persone alla volta e si può scegliere il momento della giornata che preferiamo, dalla colazione all'alba, al pranzo, alla pericena al tramonto oppure una cena romantica sotto le stelle. L'appuntamento è al porto Amerigo Vespucci di Formia, raggiungibile comodamente da Roma con una vista a mozzafiato a 360 gradi sul Golfo di Gaeta. È un'esperienza che sarà possibile fare dal 20 al 23 d'agosto 2026, quindi se cercate un'idea diversa dal solito per una fuga dalla città, o mi verrebbe da dire per una fuga nel cielo, questa potrebbe essere quella giusta.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Let the vibration take you down. Le abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare in studio. Proprio loro, le quattro hit senza pausa. Primo brano di Madonna con Sabrina Carpenter. Si chiama

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: parliamo della capitale. Questo è anche il brano che accoglie calorosamente il nostro Gianni Callari.
1: Oh, quanto calorosamente da 1 a 10, dimmelo.
0: Molto,
1: lo sento questo calore, viene da fuori. Allora, buona domenica.
0: Buona domenica, Gianni, che bello vederti a quest'ora, come stai?
1: Grazie. Bene, dai, tutto sommato riposato, più o meno.
0: Più o meno.
1: Più o meno che più.
0: Spalancati. Senti Gianni,
1: è il caffè.
0: Alla parte che qui dentro si muore di freddo, com'è la temperatura fuori?
1: Molto caldo.
0: Molto caldo.
1: Anche
0: ancora
1: oggi.
0: Molto caldo.
1: Sì.
0: Bene, noi parliamo di cose calde, infatti.
1: Vai.
0: Di cose un po' hot, un po' piccantine, perché devi sapere che quando c'è Dani Greco, noi troviamo sempre nuovi modi per rimorchiare, no? Scopriamo delle nuove app di dating, scopriamo dei nuovi modi proprio per cercare il partner ideale.
1: Chi meglio di lui per cercare di accappare senza successo, poi tra l'altro.
0: Infatti, guarda, ridiamo per questo, perché proprio potrebbe insegnarlo.
1: Cioè,
0: a
1: se volete
0: male.
1: Acchiappare, allora non ascoltate consigli di Dani Greco.
0: Mai, però noi comunque ci proviamo,
1: ma
0: tu
1: sì,
0: lo
1: dai.
0: Sai. Perché è stata inventata una nuova app di incontri in cui il vero protagonista non sei tu, ma è il tuo amico a quattro zampe.
1: Il gatto o il cane?
0: Il gatto o il cane, vabbè, te ne parlo tra poco, dai. Nel frattempo.
1: Non capisco, però.
0: Infatti, guarda, adesso ve la spiego bene. Bebe Rexha,
1: ma lui l'ha utilizzata questa
0: Spero
1: cosa.
0: Spero di no.

0: nella capitale. Ciao Gianmarco Gallari.
1: Ciao Eleonora Scaiola, ciao a tutti i nostri amici che si stanno godendo questa domenica meravigliosa. Io sono rimasto in sospeso, sono curiosissimo di capire.
0: Ci abbiamo lasciato sulle spine.
1: A proposito di conquistare una persona.
0: A proposito di? Bello. Allora, a proposito di conquistare.
1: Rende l'idea, capito?
0: Da morire.
1: Vero?
0: No, poi volevo imitarti, ma io purtroppo non so fischiare, quindi non riesco.
1: No.
0: Va bene, allora parlavamo di quest'app che coinvolge il tuo amico a quattro zampe,
1: sì,
0: il tuo cagnolino, cagnolone, dipende, per flirtare con chi ti piace. È un'app in cui devi creare il tuo profilo inserendo le foto di te, appunto, con il tuo amico a quattro zampe e dare più info.

0: possibili, ma non su di te, sul tuo animale.
1: Dici chi se ne frega di te.
0: Ma che vuoi? Ma tu passi proprio in secondo piano. Il profilo, praticamente, una volta pronto, sì, apparirà nel feed. Ovviamente degli altri ragazzi o delle altre ragazze,
1: sì.
0: La parola d'ordine è solo aspettare di matchare con un altro papà o mamma di amico a quattro zampe.
1: Chiaro, quindi per, semplifichiamo il linguaggio, sì, deve esserci compatibilità, cioè entrambi devono dire però quel cane, tra parentesi, il padrone e la padrona,
0: esatto,
1: mi piace. Quindi che succede? Che
0: niente,
1: se ho capito bene,
0: si procede con la domanda, ma quindi quando portiamo a spasso al parco i nostri cani?
1: Cioè, se una volta prima settimana ci andiamo a bere qualcosa, a prendere un gelato, adesso portiamo a spasso i nostri cani.
0: Io, ragazzi, la trovo
1: bellissimo,
0: un'idea geniale. Vedi, tra le tante cose che scopriamo nel mondo delle app di dating, per quale motivo? Perché i cani da sempre sono stati motivo di gran rimorchio, no?
1: La cosa bella è che tu mi raccontavi che una volta hai trovato un ragazzo al parco, aveva questo cane, tu
0: ma
1: non avevi l'animale,
0: vero,
1: però cercato di approcciarti.
0: Ma ragazzi,
1: no?
0: Ma allora io mi dissocio.
1: Sei stata geniale,
0: non ho
1: brava,
0: mai fatto una cosa del genere, ma l'ho vista.
1: Ma come no?
0: Ma non è vero.
1: Rinneghi quello che dici.
0: Ma mai detto una cosa del genere.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora,
1: bene, vabbè, vedi, insomma, che è successo?
0: Allora, abbiamo un sacco di messaggi legati,
1: sì,
0: al... Io non l'ho ascoltato in preascolto, l'ascoltiamo più tardi, lo mandiamo,
1: sì,
0: in onda,
1: forse
0: perché...
1: lasciamo perdere.
0: Però no, no,
1: la scatola chiusa no.
0: No, vabbè, tra poco ne sono arrivati un po', tra poco li ascoltiamo.
1: Insomma, parlavamo del fatto che ormai si utilizzano soprattutto i cani per, tra virgolette, acchiappare, per cercare di strappare un appuntamento a qualcuno o qualcuna, e viene creato proprio un profilo social insieme ai nostri animali a quattro zampe. Io ho un gatto bellissimo, quindi ci metterei tre secondi, ma non per merito mio, per merito del gatto, a insomma uscire.
0: Va bene, Gianmicali, io ti lascio,
1: ciao,
0: torno stanotte e poi domani chiacchiera da barra. Ciao a tutti,
1: ciao,
0: buona domenica.
2: Vota le canzoni che

0: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tragedia sulla strada statale 79 Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti, dove è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, ancora in corso di accertamento le cause. Da domani si fermerà la rete tram di Roma, che sarà integralmente sostituita da bus per circa 3 mesi. I convogli infatti rimarranno fermi nelle rimesse per permettere i lavori di sostituzione e ammodernamento delle sottostazioni elettriche e gli impianti che forniscono energia ai tram per circolare. Un intervento resosi necessario dall'arrivo nella capitale dei nuovi tram Urbos più grandi e potenti di quelli attualmente in circolazione. Parcheggi a Roma, le strisce blu diventano digitali con Sospas. Installati già 2.000 dei 7.500 sensori previsti, le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri del primo e secondo municipio. Con questo sistema si potrà contrastare l'evasione tariffaria, ma soprattutto abbattere il traffico parassita di chi gira a vuoto cercando parcheggio, così l'assessore alla mobilità Patanè. Sport: Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, medaglia d'argento nel duo misto tecnico agli europei di nuoto artistico di Parigi. Gli azzurri hanno portato una routine completamente nuova e preparata appositamente per la rassegna francese intitolata Guarda e Amore, e si fermano a soli 6 decimi di punto dal gradino più alto del podio. La medaglia d'oro va alla coppia britannica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Le 18 e un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: Altro hit senza interruzioni.
1: Abbiamo fatto questo change con Daniele Greco, che abbiamo sentito nella mattinata, e adesso io al suo posto. Fino alle 22, buona domenica pomeriggio. Da Gianmarco. Eccoci qua. Visto che sono abituato ad andare in diretta al mattino, come sempre, contate le volte in cui dirò buongiorno, eh? Il gioco un po' della serata. 4

Tanto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere le 4 hit senza interruzione alle 18.13 in questa domenica 2 agosto. Buon pomeriggio! No, per ora ancora non mi è scappato il buongiorno, ma non escludo che possa succedere da qui alle 22. Dai, buon weekend a tutti quanti da Gianmarco. Una domenica particolare a proposito. Qui zona Roma Nord, non so dalle vostre parti, però qui Roma Nord, zona Balduina, è nuvoloso, ragazzi, con un leggero venticello, non significa fresco, purtroppo nessun sollievo dal punto di vista delle temperature, però cielo coperto. Comunque questa è una notizia sicuramente ai giorni rispetto ai giorni precedenti. Dai, fino alle 10, come detto, saremo insieme, vi riaccompagneremo a casa, o visto che rimane uno dei tanti weekend di esodo per quanto riguarda quest'estate 2026, vi accompagneremo magari fino a destinazione o comunque in una parte del vostro viaggio, in auto, in treno, magari in aereo, magari state andando all'aeroporto. Noi ci siamo sempre, sempre lì, anzi, se volete farvi sentire, salutare qualcuno, far sentire insomma quanto siete felici per una ragione o per un'altra, 393 0119 119, questo è il numero. Mi raccomando, meglio messaggi vocali se volete dire qualche cosa, in modo che vi rendiamo partecipi anche tutti gli altri ascoltatori. Tra l'altro, a proposito di esodo, dal pomeriggio, quindi praticamente da queste ore, è previsto un aumento degli spostamenti verso i luoghi di vacanza. Insomma, sappiamo, tanti romani stanno per partire o sono già partiti, beati voi.

0: un romanticissimo Ed Sheeran nel pomeriggio in questa domenica 2 agosto su Dimensioni. Sono Roma, il ritmo della capitale. A proposito, visto che siamo un po' in clima vacanze, quindi c'è bisogno di notizie più leggere, voglio portarvi in California per conoscere una gara super entusiasmante.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Cristi Sarandi, Good Old Days. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore contesto in generale stabile sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora persistente sulla regione. Inizialmente garantirà tempo stabile da suo lato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo sarà il vero protagonista della giornata. Generalmente sulla regione si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

tra le liste più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora, ma in questo domenica pomeriggio 2 agosto, buon rientro a casa, buon viaggio verso la vostra destinazione, che appunto sia casa, vacanza, ristorantino, aperitivo, qualsiasi altro luogo o situazione. Per chi al mare non c'è andato, non ci vada un po', voglio portarvi io in spiaggia in California, dove si sono appena svolti i campionati di dog surfing, cioè surf per cani. È spettacolare, super divertente, ci sono un sacco di video sui social, se vi interessa, se pensate possa piacervi, vi consiglio di andarli a guardare, perché è divertente assistere a queste gare. Infatti ogni anno è un evento che riscuote un grande successo anche a livello di partecipazione del pubblico. Quando ci sono di mezzo gli animali, lo sappiamo, qualsiasi cosa diventa una hit, diventa anche più facile conquistare le persone, no? L'anima, trovare l'anima gemella, l'abbiamo visto prima parlandone a proposito con Eleonora Scaiola. Quindi in questo evento decine di cani vengono accompagnati dai proprietari proprio all'interno dell'acqua. Questa è stata la 10ª edizione, anche qui hanno mostrato equilibrio, abilità, disciplina nonostante le condizioni impegnative del mare, mare un po' agitatino. Bravissimi, cioè io non sarei in grado di stare in equilibrio su una tavola come fanno loro, mi farebbero fare una figuraccia pazzesca.

1998, quando Alexia usciva con The Music Alike, disco Rhythmic History, ritrovato in questa domenica pomeriggio su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Un po' un disco, diciamo, che ha consolidato Alexia come una delle poche artiste che all'epoca, artiste italiane affermate anche all'estero, che cantavano in inglese e riuscivano ad avere un successo sia nel nostro paese che fuori. Insomma, ancora tutti la ricordano, e ogni volta che parte quel disco tutti che ballano con piacere.

0: abitudini nella domenica pomeriggio di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Se avete voglia di ballare, se avete voglia di un disco molto up che vi faccia comunque divertire, sta per arrivare ed è una delle novità della settimana.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Ci voleva una bella novità a rinfrescare un po' la situazione, purtroppo non la temperatura, però a rinfrescare questa domenica pomeriggio 2 agosto, la grande protagonista, e non solo nella musica, tra poco scopriremo il perché, è Peggy Gou col nuovo singolo, Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: scegliere piuttosto che la moda la console, quel mondo lì, e quindi ha cominciato a suonare prima un festival, poi un altro, un locale, è uscito il disco, il primo, il secondo, il terzo, ha avuto il successo e quindi ha detto: sai che c'è, mi butto sulla musica, ma rimanendo sempre super attenta alla moda.
1: Dimensione Suono Roma.

nel dubbio non l'abbiamo ritrovata con un nuovo singolo che si chiama proprio così in questa domenica pomeriggio su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. La cosa bella degli artisti, insomma, i personaggi famosi, chiunque può chiedere ai vari utenti social dei consigli su qualsiasi argomento, a volte consigli affidabili, altre volte un po' meno. Però insomma, Madame nelle scorse ore ha chiesto ai suoi followers: ragazzi, avete rimedi contro l'insonnia?

0: diretta adesso Madison Love su Dimensione, suono Roma e il ritmo della capitale. Non ci rimane che tornare in redazione per aggiornarci con tutte le news.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buona domenica, alla redazione sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia fra Rieti e Terni in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus sostitutivo, un camper e tre auto, provocando almeno 5 morti e 27 feriti, dei quali 3 gravi. Sul pullman viaggiavano circa 20 persone. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 79 in località Colli sul Velino, nel Reatino. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti per i soccorsi contemporaneamente 5 mezzi dei vigili del fuoco. Sono in corso le indagini. Davide La Rosa, musicista di 54 anni, morto la scorsa notte in un hotel del centro di Perugia. Contrabbassista residente a Roma, si trovava in Umbria per partecipare alla 20ª edizione del Music Fest. I vigili del fuoco avrebbero rilevato concentrazioni di monossido di carbonio su più piani dell'edificio. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La struttura ricettiva è stata posta sotto sequestro. Dovevano contenere semplici stivali da cowboy, invece nei pacchi c'erano stivali, cinture e altri accessori di lusso realizzati con pelli di specie protette: canguro, struzzo, pitone moluro, squalo, sauro e coccodrillo, prodotti d'alta moda venduti online con prezzi che potevano superare i 2.000 euro. A scoprire il traffico internazionale di pellami sono stati finanzieri del Comando Provinciale di Roma e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante una serie di controlli all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Sport: l'Italia del canottaggio chiude gli europei di Varese con un bottino complessivo di 9 medaglie, 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi, confermando la solidità del gruppo guidato dal direttore tecnico Antonio Colamonici. Nella terza e ultima giornata di gare sono arrivate 4 medaglie. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 19 e un minuto.

0: Marco oggi eccezionalmente insieme fino alle 22 e insomma vi accompagniamo ovunque in giro, ovunque vorrete, anche a suon di aperitivi. Se avete già iniziato, bravi, continuate sempre rimanendo insieme a noi con la nostra musica. Arriva quella degli FL65. Dimensione suono.
1: Rhythmic History 99.

Domenica di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Magari qualcuno di voi se l'è persa la notizia, in realtà dobbiamo rinfrescarla perché ancora pochissimi giorni, un paio di giorni, fino al 4 agosto 11 cinema di Roma Capitale offriranno due proiezioni gratis al giorno nelle ore più calde e rientra proprio all'interno di un'iniziativa che apre le porte, spalanca le porte non solo di cinema ma per esempio anche biblioteche per contrastare il grande caldo che sta affliggendo la nostra città. Quindi 11 sale aperte, due proiezioni nelle ore più calde della giornata, come detto, ancora per domani, dopodomani, due giorni, quindi per usufruire di questa bella iniziativa, magari verrà prolungata o riproposta comunque nei prossimi anni. A proposito di cinema, c'è una notizia sensazionale appena arrivata.

Dance Teria, Madonna su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di cinema, si parla di questo tema, insomma, all'inizio della nuova ora. È ufficiale, luglio 2026 è diventato il miglior luglio di sempre per quanto riguarda il cinema italiano. Allora, facciamo chiarezza, il migliore di sempre da quando esiste il rilevamento Cinetel, e proprio con la fine del mese è diventato ufficiale questo dato registrato, record di oltre 7 milioni di spettatori con oltre 6 milioni di euro di guadagno. Cioè, si diceva sempre, si dice, si pensa, molti lo pensano ancora, il cinema è morto, il cinema è in fase di declino. In realtà forse questo dato incoraggiante, che a me personalmente da amante del cinema può solo che far piacere, ci fa capire, o probabilmente ci dovrebbe far chiedere, ma forse non sarà che rispetto al passato mancano film di un certo peso, cioè di valore, e quindi poi succede come in questo luglio 2026, magari quando ci sono dei titoli importanti, ecco là che i numeri tornano magicamente.

0: Vasco, pronti per il giubileo di Vasco Rossi qua a Roma nel 2027. Intanto l'abbiamo ascoltato con Ti prendo e ti porto via.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore contesto in generale stabile sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora persistente sulla regione. Inizialmente garantirà tempo stabile ed assolato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo sarà il vero protagonista della giornata. Generalmente sulla regione si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.
5: Ma chi l'avrebbe mai detto che domani sarebbe stata un'altra giornata infuocata? E ti pare? Vabbè, dai, che l'estate è ancora lunga. Intanto pensiamo alla musica, godiamoci 4 hit

aperitivo insieme in questa domenica 2 agosto con la musica giusta, quella di Dimensione. Suona Roma il ritmo della capitale, un viaggio dagli anni 90 ad oggi, precisamente dal 2000, il disco che abbiamo appena ritrovato, un disco Rhythmic History di ATC Around the World. Poi abbiamo ritrovato My Michiko, anzi, di DJ Goggia con Jason Derulo e lo di Guaranà, e in apertura I Can Wait, Bob Sinclair e Kaiser.

0: Renier Zonneveld su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da Carpoint fino al 2 agosto, cioè fino a oggi, quindi ancora per stasera, continuano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Ti faccio un esempio: nuova Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese. E in più, solo da Carpoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Che aspetti? I saldi estivi di Carpoint scadono tra pochissimo. Scopri di più su carpoint.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
4: Il ritmo della tua estate.
5: Turn up your summer.
4: Dimensione suono.

la 90 d'oggi su Dimensione Suono Roma. In realtà una situazione in cui non siamo mai soddisfatti, la maggior parte di noi, è quando entriamo al supermercato, cerchiamo di fare una spesa intelligente, diciamo così, cioè comprare il giusto senza spendere troppo. Quindi prima regola: non andare al supermercato quando si ha fame, perché sennò si compra tutto e poi lo scontrino alla fine è un dramma. Questa è una sfida di tutti i giorni, no? Cioè comprare il giusto magari per il pranzo o per la cena senza spendere chissà quanto. C'è chi sostiene che si può preparare un pasto completo per una famiglia con meno di 5 euro, ed è uno chef, si chiama Chef Moe, è un cuoco professionista, è diventato nelle ultime settimane una vera e propria star dei social con milioni di follower, e la sua sfida è semplice: dimostrare appunto che con un pizzico di tecnica, tanta creatività, anche gli ingredienti più economici possono trasformarsi in piatti gustosi. Quindi lui fa proprio degli esempi pratici che poi sono quelli che ci interessano. Dice: entro al supermercato, riempio il carrello con pochissimi ingredienti essenziali. Lui nomina aglio, cipolla, pasta, salsa di pomodoro e lenticchie. Dice: spendo meno di 5

euro, torno ai fornelli e riesco a valorizzare ogni singolo ingrediente, cioè sono cose che stanno bene l'una con l'altra. E dice in questo caso, cioè preparando queste cose, cucinando, amalgamandole, capisci che non è il segreto spendere di più, ma saper cucinare meglio. Il segreto è un po' riscoprire il valore delle cose semplici senza rinunciare al gusto, dice, giocare anche un po' di fantasia. Io più che fantasia, più che non rinunciare al gusto, cose semplici, direi bisogna un po' sapersi accontentare.

Garrix, Sheeran Repeated nella domenica di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Amici e amiche, vi accompagniamo ovunque in questo 2 agosto nelle vostre cose, insomma anche partenze, perché molti romani hanno programmato la partenza proprio in questi minuti. Si parla di supermercato, spesa intelligente, i prezzi sono quelli che sono, ci sono anche un sacco di sorprese. Per esempio, notizia che è uscita negli ultimi giorni: a Monza una donna ha comprato una busta di insalata, quella pronta praticamente per essere mangiare, e all'interno ho trovato un rospo smeraldino vivo. Lo so che è il terrore di molti. C'è chi ti dice, vabbè dai, però vuol dire che era fresca, e chi dall'altra parte comunque prova sempre un po' una sorta di disgusto nel trovare, giustamente, un animale all'interno. Supermercati che sono protagonisti anche del nuovo modo, nuovo metodo per conquistare, per provare a trovare meglio l'anima gemella. Per esempio in Finlandia le persone che cercano di accoppiarsi, che cercano un partner, all'ingresso prendono un cestino della spesa rosa che faccia capire agli altri, per far capire agli altri che sono proprio in cerca. Quindi se due col cestino rosa si avvicinano, significa che insomma potrebbe sbocciare l'amore. Cioè, tu pensa alla signora inconsapevole che lo prende e gira tra le corsie.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: E adesso in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Sale a 6 il bilancio dei morti e a 4 quello dei feriti gravi nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Lo riferisce Ares 118, comunicando che 4 persone sono state trasportate in elicottero negli ospedali gemelli di Roma e all'ospedale di Terni. Altri 23 feriti in modo non grave sono stati trasportati negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno in codice giallo e verde. Lo scontro ha coinvolto un autobus, un camper e 3 auto. Cresce l'adesione del mondo dello spettacolo e della cultura all'appello a sostegno degli abitanti di Spin Time Labs a Roma, dove da 3 notti oltre 400 persone, tra cui anziani, malati e più di 100 minori, stanno dormendo in strada davanti allo stabile occupato in attesa di soluzioni certe da parte delle istituzioni dopo il piccolo incendio subito domato che ha reso inagibile lo stabile. Sono oltre 100 gli artisti che hanno deciso di aderire all'appello. Tra i primi firmatari del documento: Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Mario Martone, Matteo Garrone, ma anche Carlo Verdone, Valerio Mastandrea, Luca Marinelli, Riccardo Scamarcio e tanti altri. Gli esponenti della cultura ricordano il valore sociale e culturale espresso dallo spazio nei suoi 13 anni di attività. Parcheggi a Roma, le strisce blu diventano digitali con SOSPAS, installati già 2000 dei 7500 sensori previsti. Le zone interessate coprono 6 aree strategiche della capitale: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere, fino a coinvolgere tutti i 23 quartieri del primo e secondo municipio. Con questo sistema si potrà contrastare l'evasione tariffaria, ma soprattutto abbattere il traffico parassita di chi gira vuoto cercando parcheggio, così l'assessore alla mobilità Patanè. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 20:02.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: Amici miei, buona serata, buona domenica 2 agosto, abbiamo ancora 2 orette da passare insieme.
5: Bella Callero,
1: ciao a tutti da Gianmarco Callari. C'è un bel po' di energia in arrivo, vi va, siete pronti? Vi riporto nell'anno in cui, insomma, questo gruppo tedesco sfornava la hit.
4: Rhythm is a Dancer. La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 92.

si chiama Ocean House, non credo, noi l'abbiamo messo alla fine di quest'altra meravigliosa 4 for you, ritrovata nella domenica sera di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. Chi arriva adesso?

0: su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. In quest'ora ascolteremo un sacco di musica nuova, tipo questa qua.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore contesto in generale stabile sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora persistente sulla regione. Inizialmente garantirà tempo stabile da solato. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Il caldo sarà il vero protagonista della giornata. Generalmente sulla regione si arriveranno a toccare i 35 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di 3D Meteo. La musica.

tantissimo per questo tramonto in questa domenica 2 agosto su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, lo vediamo con i nostri occhi. Amici che viaggiate, tantissimi romani in viaggio che partiranno nei prossimi giorni, prossime settimane. Ecco, quest'estate si parte non solo, non principalmente per vedere un posto, ma soprattutto per assaggiare le specialità di quel luogo. Va un po' di pari passo con il grocery tourism e si chiama snack packing, questo nuovo trend. Sempre più viaggiatori, soprattutto i giovanissimi, scelgono la meta delle vacanze partendo da una domanda semplicissima, ovvero vediamo la cartina, vediamo il mappamondo, cosa si mangia in questo paese, ecco, andiamo lì, per esempio kebab, andiamo in Turchia, sushi, andiamo in Giappone, che ne so, jamon iberico, vamos in Spagna, e così via. Quindi non si va a caccia chiaramente del ristorante stellato, ma si cerca l'esperienza autentica, quindi i mercati, le botteghe di quartiere, i piccoli forni, i chioschetti, quei luoghi dove ogni morso racconta una tradizione, ogni profumo parla di quella nazione, di quel territorio. Dato super interessante, 9 giovani della capitale su 10 considerano l'assaggio di specialità del territorio una parte essenziale della vacanza. Quindi potremmo dire new generations sono delle buone forchette. Dimensione Suono Roma.

Starman could be rock di spari a chiudere le quattro senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è chi passeggia in maniera sostenuta, passeggiata serale per smaltire qualche etto preso in vacanza. Un saluto a Terry e un saluto a tutti voi sportivi all'ascolto.

0: su Dimensione Suono Roma, buona domenica a tutti quanti da Gianmarco. Come promesso, tra poco vi faremo ascoltare un po' di musica nuova, un disco nuovissimo, e poi ci sarà la nostra, un'anticipazione della nostra insomma festa tutte le sere dalle 23 a mezzanotte, ovvero special party. State lì.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.

0: Eccola qua, la musica nuova a colorare questa domenica sera su Dimensione Sonora, ma protagonista Chris De Sarandi, artista inglese, ha dichiarato più volte che fu il suo professore di musica che lo spinse a entrare nel coro della scuola. Ed ecco qua.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Chris De Sarandi su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, avvicinatosi alla musica grazie al prof di musica che gli disse: insomma, devi assolutamente entrare nel coro della scuola perché hai delle doti. Insomma, evidentemente questo professore, questo maestro ci ha visto lungo. Novità della settimana su Dimensione Sonora, ma ci sono anche le novità per quanto riguarda Special Party Top 3, la scopriamo con Lorenzo Palma. Andiamo!
1: Dimensione Suono Roma, Special Party,
2: Special Party Top 3.
3: L'appuntamento del weekend con una Special Party Top 3 a metà strada fra il mese di luglio e il mese di agosto, quindi ci sovrappugniamo in un momento di grande fermento per quanto riguarda le vacanze. Sono Lorenzo Palma, le anticipazioni di quello che sentiremo poi anche durante la programmazione settimanale di Special Party la sera alle 23 e ovviamente le mixati di Arturo, Jake e Arturi. Primo focus lo facciamo sul nuovo di Axwell, è ritornato insieme a Bon, si chiama Whatever Turns You On. We'll be right back.

Primo focus, whatever turns you on, il ritorno di Axwell, ritorna in grande, il singolo solista dopo diversi anni di attesa insieme a Bon, e c'è l'energia tipica della progressive house svedese che conosciamo e le iconiche voci di Bon. Pezzo pubblicato fra l'altro dalla storica etichetta di Axwell, la Axtone Records, e combina melodie sognanti, ritmi da festival, ovviamente estivi, e c'è quel tocco di progressive house classica che insomma lo contraddistingue. Altro focus lo facciamo sul remix di DJ Dark per DJ Goja, Jason Derulo e Melody, si chiama Michiko.

Qui c'è del prestige per Micico, abbiamo un produttore rumeno DJ Goja con una popstar internazionale che è Jason Derulo, una cantante brasiliana molto giovane, 19 anni, Melody, ed è un pezzo nato proprio per l'estate perché mette insieme l'house, i ritmi latini, il pop, quindi quell'effetto afro che tanto ci piace, e poi riunisce artisti provenienti da paesi diversi. Il remix fra l'altro affidato a DJ Dark, che ha dato il suo tocco alla traccia originale estiva, rendendola ancora più adatta al club, perfetta per la special party. Ultimo focus lo facciamo su Chris De Sarandi, c'è il remix di Good Old Days, quello di Adal.

0: La versione di Adele trasforma la radice pop indie della versione originale in una vibrazione decisamente più club, perfetta per i locali. Lui è un artista di strada, ovviamente Chris De Sarandi, ha suonato il piano per diverso tempo nelle stazioni dei treni, diventando virale su TikTok con un sacco milioni di visualizzazioni prima del successo mondiale. Prima di lanciare questo pezzo solare, lui ha dominato le classifiche europee, prestando per esempio la voce, ma ha anche scritto una hit meravigliosa come Cynical dei Two Colors e Safri Duo. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, almeno per questa sera. Ritorniamo puntuali nel weekend e i suoni, quelli freschi, vi aspettano tutte le sere quando iniziamo a fare musica da club e festa a partire dalle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sulla

0: Take Me Home, Jaslyn ci porta in fondo a quest'ora. Domenica 2 agosto si continua, ce n'è un'altra di ora. Intanto facciamo un salto in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buonasera da Andrea Soprani. Grave incidente oggi sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino, in provincia di Rieti, al confine con l'Umbria. Dalle prime informazioni risultano coinvolti un pullman, un camper e 3 auto. Il bilancio è tragico: 6 morti, 2 conducenti e 2 passeggeri del bus e 2 passeggeri del camper, e 30 feriti, dei quali 3 gravi trasferiti in codice rosso in ospedale. Sul posto i soccorsi medici e i vigili del fuoco. Nuova aggressione nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo. Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito al braccio destro da un detenuto e, dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso, ha riportato una prognosi di 20 giorni. A renderlo noto la FNS CISL Lazio. Da domani si fermerà la rete tram di Roma, che sarà integralmente sostituita da bus per circa 3 mesi. I convogli infatti rimarranno fermi nelle rimesse per permettere i lavori di sostituzione e ammodernamento delle sottostazioni elettriche e gli impianti che forniscono energia ai tram per circolare, un intervento resosi necessario dall'arrivo nella capitale dei nuovi tram Urbos più grandi e potenti di quelli attualmente in circolazione. Sport: Matteo Santoro e Chiara Pellacani protagoniste assoluti negli europei di nuoto a Parigi. La coppia dei tuffi porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le 3 del nuoto artistico. A Parigi Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri, conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B, Russia e alla Germania. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
0: time it is. Le 21 e 2 minuti.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ma buona serata, buona domenica a tutti quanti da Gianmarco. Ultima oretta insieme di oggi, anzi in realtà poi a partire dalle 23 c'è Special Party, la nostra festa, quindi se avete voglia di divertirvi venite, venite, che c'è un sacco di musica a partire già da adesso. In realtà torniamo ai primissimi anni 2000, quando gli FL65 uscivano con questo disco qua. Eccolo.
1: Dimensione Suono Rhythmic History 2001.

0: Madonna.
1: Madonna Sabrina Carpenter in Bring Your Love nella domenica sera di Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Siamo di fronte ad uno dei massimi piaceri della vita, soprattutto del mattino, cioè anche di altre parti della giornata, però del mattino principalmente, ed è proprio lì che molto spesso a casa nostra compiamo un errore, tra poco i dettagli.

puntate dal 90 ad oggi su Dimensione, sono Roma, buona domenica sera, buona serata da Gianmarco. Il nostro rito preferito del mattino, quindi mancano poche ore, ormai dobbiamo pensare già domani mattina, sta per diventare più smart e più green, senza però compromettere quel piacere lì, quel piacere che suscita in noi. Parliamo del caffè, con tanto di dilemma, no? Soprattutto quando è in capsule e in cialde. Ma questa capsula dove si butta? Nell'indifferenziata, nella raccolta apposita, eccetera, eccetera. Ormai quello che è fatto non ci interessa più, perché dobbiamo guardare al prossimo 12 agosto. Tra 10 giorni partirà un po' la rivoluzione con il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. Tradotto in parole semplicissime, le capsule e le cialde entrano a pieno titolo nel mondo della raccolta differenziata. Benvenute, ben arrivate, proprio come veri e propri imballaggi. Non dovremmo

perdere tempo a svuotarle dal caffè residuo. Questa è un'altra notizia, ma dovrà rimanere tutto lì. Quindi quelle in alluminio o in plastica bisognerà seguire l'indicazione del proprio comune di appartenenza, mentre quelle compostabili andranno dritte nell'organico contatto di caffè senza svuotare. Comunque ci saranno delle etichette sulle scatole ben più chiare a precisarlo. Oh, mi raccomando, fatele più grandi, che io già st'età non le leggo più.

0: su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre, perciò adesso puoi goderti l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
0: Let the vibration take you. Arriva un bel po' di musica, eh? Eccola. Saranno quattro le hit senza interruzioni, senza la mia voce di mezzo. Partiamo da Medusa, Don't Wanna Go Home.

Four for you. For you. You make me feel alive.

0: Avicii con Runaway alle 21.35 in questa domenica sera su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è una classifica musicale che è tutto merito vostro e tra poco la sveleremo. Yes.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.

0: con Lucala di Lottery su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e siamo arrivati a quel momento lì.
1: Dimensione Suono Roma. 5,
2: 4, 3, 2, 1. Music Lab Chart. Music Lab Chart.
0: Eccola qua anche questa settimana, una splendida Music Lab Chart. È tutto merito vostro. Dei voti che ogni 7 giorni esprimete attraverso il nostro sondaggio sul sito o sull'app di Dimensione Suono Roma, gratis per tutti. E quindi la musica che ascoltate in onda dipende da voi. Forza, partiamo subito

cosa fai questa sera? Ecco, domanda che facciamo a voi amici all'ascolto: che si fa stasera, che avete programmato di bello, magari qualche rooftop in giro per la nostra città, sperando di godersi anche un filo di vento, no? Che ci dia l'idea un po' di vivere un'estate normale, in parte. Sembra di essere invece negli anni 80 con la musica di Another, terzo posto per Talk to You.

oggi qual è il disco più votato da voi ascoltatori negli ultimi 7 giorni? Allora, il primo posto se lo contendono gli stessi di settimana scorsa in realtà, quindi da una parte Kungs con Getaway e dall'altra i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, che proprio la scorsa domenica ritrovavamo al numero 1. Quindi oggi si confermano oppure no? Esatto, la risposta è che si conferma. Sorry, scusa, lo sento, è per la terza settimana consecutiva la vostra preferita.

della Music Club Chart anche questa settimana. Mi raccomando, se volete dire la vostra, se volete influenzare tutta la musica che ascoltate in onda, potete farlo in qualsiasi momento partecipando a Music Club. È gratis, è super divertente, lo trovate sul nostro sito dimensionesonoroma.it oppure attraverso la nostra app. Dimensione

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight su Dimensione Suono Roma. Tra l'altro lei proprio nei giorni scorsi era in giro per Roma, per il centro con i suoi figli, a visitare cose e soprattutto a mangiare un buon gelato. E a proposito

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Salutato Gianmarco Callari, che ritroverò comunque in un altro momento. Sono pronto per accompagnarvi con Rhythmic History Extended Version. Buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma. Un viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 che ci dà la possibilità intanto di risentire nella versione 2005 anche un classico degli Eurythmics, Sweet Dreams.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: 49ers, quelli di Baby I'm Yours, da risentire fra poco. Dal 1997 ritroveremo anche Medause, la versione 2002 di un pezzo classico di Madonna dell'89 che era Like a Prayer. Ripartiamo un'altra sequenza pronta da viverci insieme con un progetto che proviene da Torino, i

0: Extended Version.
1: I Brothers con 10, 100, 1000, la voce di Melanie Thornton ha dato sicuramente voce anche ad altri progetti, nel senso che lei era la cantante dei La Bush, ha cantato anche per Le Click e in questo caso arriva il secondo singolo dei La Bush dopo Sweet Dreams, 1994 per Be My Lover.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: W con il Dancing with an Angel nella sera della domenica, nella sera del rientro per molti dalla giornata al mare. C'è chi sta rientrando magari proprio dalle vacanze perché ci sono i cambi, e noi lo facciamo viaggiando con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Non solo W ma anche Press Cats insieme ad Andrea Love e subito Diana King.
4: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Che bella, arriva Pump It di Danzel, che secondo me fa sempre molto club, una hit del 2004. È arrivato il momento di salutarci. Io sono Lorenzo Palma, almeno per questa sera. Ritorniamo domani puntuali come sempre alle 5 all'alba per rivivere il meglio della dance degli anni 90 e degli anni 2000. Ritorna Gianmarco Callari fra poco.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: E dai, iniziamo la nostra festa. Continuiamo con le hit più ritmate del momento. Come sempre ringraziamo il nostro Lorenzo Palma per averci fatto fare questo meraviglioso viaggio nelle hit degli anni 90. Vabbè, io direi che possiamo cominciare. Andiamo. Special.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Amici miei, che bello ritrovarci in questa domenica 2 agosto. Come state? Noi chiudiamo il weekend insieme con le hit più ritmate del momento, quindi con un sacco di energia. Ci saranno Holly, Prospa, prima di tutti London Grammar. Special Party.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Domenica sera qua su Dimensione Suono Roma, e che te lo dico a fa, nel senso che è l'ennesima notte tropicale di questa caldissima estate 2026 che cerchiamo di rinfrescare scegliendo la musica giusta. Tutte le hit più ritmate del momento, tipo questa.
1: Special.

0: sia con te.
1: Sono Mario, dimensione sono Roma, e dai e sia con te.
2: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
3: Dai e do, che sei meglio.
4: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
5: Drive time. Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
0: Dimensione Suono Roma.
8: Special Party.
0: Special Party.
6: Continuiamo a ballare, a divertirci in questa domenica sera ormai. Gli sgoccioli sempre solo su Dimensione Suono Roma. Buona serata, buon weekend da Gianmarco. La musica continua col disco di Jonas Blue insieme a Stevie Appleton, la nuova Girl. Prima però ci sono Kungs e David Guetta. Special.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: È stata un'altra seratina incredibile su Dimensione Suono Roma, come sempre dalle 23 a mezzanotte, firmata Special Party, con le hit più ritmate del momento che torneranno puntuali domani sera alle 11. Vi aspetto, intanto vi abbraccio e vi auguro una buona serata. Ciao! Special Party.

0: History.
1: Ed inizia un'altra ora da vivere insieme di notte tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola. Come state? Dove siete? Con chi state ascoltando? La vostra radio del cuore. Io vi faccio ascoltare un brano che arriva dal 2004. Eric Pritz, Call on Me.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

prosegue meravigliosamente il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Un abbraccio calorosissimo a Francesca e Giulia che ci scrivono al 393 019 119. Ci sono i Pinguini, tanti

0: Sono molto molto felice perché anche questa sera noi, ormai lo sapete, spalanchiamo tutto per far uscire un po' di cose assurde che diciamo, ma soprattutto dobbiamo far entrare la novità musicale di quest'ora di Swedish House Mafia con Licky Lee, si chiama Happiness is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.